Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Memma nel lignan gillina, stava a tattravesa, con